storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute.

frescante. Le scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.